signorini miei, stavo se per la sorice, i te prosecondo. Che genine svettivi, nostro vai d'arra scusase, ci dubiti se su leo, o se ti avvixi si su cansane o sbogi, stitulem, besitzer, identiner.

Se sei su di chiesa dei calzani l'orchestra e tu amata se feste fosse di ora di zè fuggi di bus di porci se di petto spiec posso

0: fermo la sé.
1: Os disperti bu, o mi scetschi. Vedis, potete del donne mazzini, dei scetschi listini.
0: A che?
1: Sotti dai ferri. Rosa mi screga tuoi bracchiat. Da svegli.
0: Sarevi mosadni.

0: Sorge la panta smorai. Akova ženska musi mi tenis.
1: Alle
0: vite, slove, cuse, cechno, cese,

0: poetesse Eugenia Jedeme. Do Spanielska.
1: Las Nietzsche.
0: Moje schöne Nietzsche. Melische se jachni neratim. Nikite fossile sud. Mati di nisperti. Mati rosmiet. Mati dede moje schöne Jedeme.